guardi così. Sì, ma la vita è un attimo e ci passa sui piedi e poi tutto diventa un ricordo. Un lampo negli occhi la cerchi e non la trovi più e mi parli così. Però la vita è subito e poi mi parli così. Sì, ma la vita è subito. Il tempo, soltanto è il tempo di una fotografia.

0: Per fare il frutto ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole.
1: Bravo!
0: Ci vuole il monte, per fare il monte ci vuole il bosco, per fare il bosco ci vuole il monte, per fare il monte.
1: Bravo, bravo, bravo,
2: bravo,
1: merci beaucoup, merci beaucoup.